Dirigere, sanctificare, regere, governare, dignare, Domine Deus, excellere te. O Die, carda et corpora nostra, sensus amones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utique et in eternum